ipocrisia. Parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza, conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia, quando vado via, quando vado via.